torno a pensare all'ultima volta, insieme a sudare senza alcuna vergogna, perché è naturale e fa stare bene tornare ad amare le cose più vere.

0: sono qui. Lei dov'è? Sta arrivando.
1: Ciao ragazzi.
2: Точно е 17 часот. Бубамара Хит.